Voglio gli amici! Voglio gli amici! Su con lo suo! Obaggi! Voglio gli amici! Voglio gli amici! Voglio gli amici! Ah!

Menso so la koto. I will sing again. Nyamie. Udi. Ayamede. Nabona no pa. Nabona ria. Nabona no chua.

di kura ni so konan jo na men tire da ho wa pe bi a to en ti a ti wan sam se hi anan ki nya di e be di po ani enya bi di manam so.